0: Mosha. Zalanda so. Zalanda so. Tut kada. Ikuse. Ichapisi.
1: Sawara iki.
0: Zalanda so.
1: Zalanda so.
0: Okay.

0: questo. Accendo me la.
1: La sungu va cambiati. Cuccio pizza. E se mi cesa c'è.
2: Mutani onse ama funa kucheza. Bolani mutuse. Bacheza. On Power FM. Power.